Lisa. Chi sai è mio G? Chi fa scienza per la vita? Chi sai è mio G? Chi fa scienza? Non ti dovenna, è mio G. Un bacio che è il sì. Non ti dovenna, è mio G. Un